zakaj? Hey, dik, dik, dik, a una de hrde gehen sadde, me mode jaka pana dinava petali la umbe matte. Hey, hey, ti se balan inne umbe oya nele ville, kame amandila sarasenne lihanna petalille.